senza scaldarsi il sangue e per principio badate a quel che dico. Nessun cominci il passo se pria da me non senta. Pensate che io non sono qui per farvi il buffone.

Mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio. Molto bene in verità, ora i corni vanno assieme. La la la la la la la la la la la la la la. Bla bla bla bla bla bla bla bla.

amor per strade benedetta, io mi sento a consolar, io mi sento a consolar. O carbonico fracasso, per questa benedetta, io mi sento a consolar, io mi sento a consolar, io mi sento a consolar.

or le trombe e percussioni, i violini, bravo flauto solo, ben le violette, bravo oboe solo, ben oboe flauto, bravo percussioni, bravi trombe e corni, bravi assai. Armonico fracasso, oh, orchestra benedetta, io mi sento consolare. Armonico fracasso, oh, orchestra benedetta, io mi sento consolare.

bravissimi. Così va bene. Son contento dell'assieme che tiene ciascheduno facendo la sua parte. Perciò, se non vi spiace, bramo provare un pezzo di stile affatto nuovo. Voltate ora le carte.

0: per me. Or su di flauto con la viola, or su di flauto con la viola.
1: Thank you.

l'orchestra sta da suonar, tutta l'orchestra sta da suonar. Ciò che di meglio si può trovar, tutta l'orchestra sta

tutta l'orchestra sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar. Vi ringrazio, miei signori, proveremo ad altro tempo.